0: Poi te ne siamo lì. Poi te ne siamo lì. Sorry, 4798. Was he last seen walking on the north or south side of 5, near 46?
1: South side.